0: Io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.
1: Valoroso guerriero, è giunto il momento di rimetterci in viaggio. Ci aspettano ancora un sacco di avventure. Che emozione, che batticuore!
2: D'accordo, Cocorì. Prendiamo armi e bagagli e in camion.

draghi, castelli, mostri, il vecchio Kita Kita, tanti amici, girotondi, tipi strani e mille avventure. Che follia il magico mondo di Guru Guru!

0: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. E qui lo vedete fare ciò che più gli piace, combattere il crimine sulle strade. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada.
1: Capitano, ritorna nella tua gabbia! Subito!
0: E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer. Fortunatamente per me, la sua grande conoscenza elettronica lo ha portato a sperimentare quello che si chiama un ologramma. Un termine un po' complicato per descrivere un'immagine tridimensionale che può sembrare vera e, se c'è abbastanza corrente, diventa vera in tutti i sensi. Ed è così che sono arrivato in questo mondo. Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Nebiker.
1: Come fai a sapere il mio nome?
0: È nel programma che hai inserito nel mio sistema. Devo dire, Walter, che sei proprio in gamba davvero. Ah, mi sento fantastico.
1: Ah, beh, se lo dici tu, allora...
0: Come da programma, io sono sincero. Ma dimmi, come mai mi hai chiamato Automan?
1: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa, perché non sei reale.
0: Non è esatto. Io sono reale quanto te. Sono diverso. E grazie a te, perfetto.
1: Nessuno è perfetto, Automan.
0: Neanche questo è esatto. Il programma prevede che io, osservando gli altri, impari tutto ciò che sanno fare e lo faccia meglio. McEnroe per il tennis, John Travolta per la danza. Ti dirò, in una scala da 1 a 10 devi pensare a me come a un 11.
1: Ho creato un mostro.
0: No, Walter aveva creato una meravigliosa forza al servizio del bene. Automan. Molto piacere.
2: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Signore e signori, Garfield e i suoi amici. Ci sono gli amici.
1: Guardate più grinta e date più spinta in su.
0: Ci sono gli amici.
1: Per

0: ultimul. Radio animati,
1: mi piace da impazzire.
2: Ciao, sono Davide Garbolino, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. A presto, ciao.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

Radio Animati, Déjà Vu. Déjà Vu. Déjà Vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

ricordate le statuine segnatempo cambia colore? Si trovavano spesso sulle bancarelle dei souvenir ed erano in gesso bianco, rivestite da una patina colorata che cambiava di colore in base al tempo atmosferico, azzurro se c'era il sole o rosa se era brutto tempo. E le nostre nonne ritenevano questo metodo più che affidabile per decidere se uscire con l'ombrello o con gli occhiali da sole. I soggetti erano diversi: delfini, sirene, la torre di Pisa, le damine del Settecento, gli scoiattoli e le madonnine.

0: Misuravano solamente il grado di umidità nell'aria, però erano affascinanti, sembravano fatte di zucchero. Peccato che a lungo andare la polverina che le ricopriva si sgretolava e il tempo rimaneva fisso, sole infinito o pioggia eterna. In alcune case delle nonne si vedono ancora, anche se un po' consumate e ingiallite, e nonostante oggi possiamo contare su diverse fonti per le previsioni del tempo, la curiosità di guardare se la colorazione è rosa o blu è ancora rimasta.
1: Dice su

Anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta con me, con Tommy.

C'era una volta un paese dove tutti i bambini sapevano disegnare. Cavalli, cowboys, indiani. E le case erano piene di bellissimi disegni. Ma un giorno il vento spazzò via tutto. E le figurine libere nel cielo si misero a giocare cantando e ballando. Ma erano tante e poi tante che il sole non si vedeva

Ah sì? Beh, allora state a sentire. Un giorno arrivò da lontano un omino piccino che seminò sopra i tetti tanti strani alberelli che lui chiamava antenne. Le figurine, volando, volando, si impigliarono in quelle antenne e andarono a finire in certi scatoloni trasparenti che stavano nelle case. Ma anche lì le figurine continuarono.

Ma certo che vado avanti. Le figurine, sentendosi osservate, si misero a inventare di tutto. Storie, quiz, festival di canzoni, persino le previsioni del tempo. Oggi c'è il sole, ma la gente, ormai abituata a star lì, chiusa in casa, davanti agli scatoloni a guardare le figurine, il sole non lo vide.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è geniale. Bentrovati da Gianluca. Ci sono film comici che fanno parte di quel ciclo geniale a tratti surreale che sono legati a grandi registi. Uno di questi è Mel Brooks, istrionico artista che ha firmato come regista film rimasti nella storia, primo fra tutti Frankenstein Jr. del 1974 con Gene Wilder e Marty Friedman. Altri film che hanno lasciato il segno sono Per favore non toccate le vecchiette, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, L'ultima follia di Mel Brooks, Balle spaziali e Robin Hood, un uomo in calzamaglia. Maestro della comicità intelligente e surreale, il genio di Mel Brooks ha sfornato una dozzina di film da regista, una cinquantina di crediti d'attore, senza parlare di tutti i suoi spettacoli teatrali. Nella sua lunga carriera ha distillato gag e battute che sono diventati dei tormentoni. Ha ottenuto un Oscar a 40 anni per il suo film d'esordio, Per favore non toccate le vecchiette, ed è proprio questa statuetta che Brooks sembra aver venduto, perché i tempi allora erano duri. Ma in occasione dell'Oscar alla carriera, ritirato a 97 anni di età, ha promesso che questa statuetta non la venderà. Ma Mel Brooks ha realizzato anche due brani usciti in contemporanea a due film degli anni 80, diventati due tormentoni in discoteca. It's Good to be the King of Rap del 1981 in contemporanea alla pazza storia del mondo, e due anni più tardi To Be or Not to Be in occasione dell'uscita di Essere o Non Essere.

To Be or Not To Be di Mel Brooks, in questa puntata di Chuck Si Canta, dedicata al genio di quest'artista, regista, sceneggiatore, comico, compositore e produttore, Mel Brooks appunto. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua, ma restate su Radio Animati perché presto arriveranno altre musiche e film di cui parlare.

Mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, eh? Ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, simsalabim.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
5: ed Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di una ragazza dalla testa molto oblunga.
3: Molto.
5: No, allora, fuori onda di come l'hai chiamata.
4: Testa di cavallo.
3: Come la madre.
4: Come la madre,
3: certo. Uguale.
4: Preso tutto da lei, ovvero Pelin. L'anime è Pelin Story, letteralmente Perinyu Monogatari. So solo che in giapponese Monogatari vuol dire le storie di, quindi la storia di Perrin.
5: Perché infatti lei era di origine francese, perché era Perrin, perché la storia è di Hector Malot, è un autore francese.
4: Cioè, sei venuto qui per umiliarmi, scusa.
5: No, stavo dicendo il romanzo.
4: Vuoi fare il tuo al posto mio? No, adesso.
5: Il romanzo del 1893 di Hector Malot, vedi in famiglia.
4: Scusate se io non ho una laurea in lingue. La serie è stata prodotta dalla Nippon Animation e mandata in onda in Giappone su Fuji TV dal 1 gennaio al 31 dicembre 78.
3: Un
4: preciso,
3: anno.
4: Infatti. La maggior parte dei World Masterpiece Theater è composta di 52 episodi, insomma un anno.
3: Esatto.
4: Perché noi li vedevamo uno al giorno, ma loro uno alla settimana. Immagini un anno di Pelin.
5: Eh beh, insomma, un anno pieno di allegria.
4: Esatto. In Italia la serie è stata trasmessa per la prima volta nel 1980, quando sei nato tu, regista,
5: esatto,
4: sulle TV locali e replicata su EuroTV, Italia 1 e varie volte, insomma. E la serie è diretta da Hiroshi Saito nei primi 29 episodi e da Shigeo Koshi per i restanti episodi, insomma. Ma di cosa narra questa serie?
3: Narra la storia di Pelin, che nasce dall'amore del figlio di un ricco industriale francese e da una ragazza anglo-indiana. Infatti sua madre, insomma, aveva queste caratteristiche indiane. Cresce felice e spensierata fino a che suo padre un giorno muore. Ovviamente, è scontato, no?
4: Scusa, puoi arrivare con tutti i genitori,
3: scusa,
4: alla fine.
5: Era una delle caratteristiche del World Masterpiece Theater. Muore qualcuno, in questo caso il papà.
3: Padre.
4: Aspetta.
3: E lascia Pelin sola con la mamma. Le due iniziano un lungo viaggio per arrivare in Francia, paese in cui vive il nonno paterno, ricco sfondato, ma che non ha mai visto di buon occhio la povera nuora e la ragazzina.
4: Quindi loro prendono questo carretto, il cavallo, e parto.
3: E cane, c'è anche il cane. C'è anche il cane, dove nella sigla lei vola legata a un soffione. Anche lì, vabbè, ricorda un po' Anna da Capelli Rossi, chissà che.
4: Ma questo carretto, io mi ricordo puntate intere di questo carretto.
3: Lei, che a un certo punto si rompe questo carretto perché passano in mezzo alle montagne.
4: Ma perché poi non avranno fatto il tagliando al carretto.
3: Ma amore, cioè.
5: Comunque queste due donne decidono di andare dal vecchio per approfittare, ovviamente, del fatto che era anziano e comunque facoltoso, ma...
4: Lui era cieco, giusto, il nonno?
3: Lui era cieco, ma muore anche la mamma.
5: Muore anche la mamma.
3: Scusa.
4: Vogliamo portare la mamma in fondo?
3: No, la mamma muore e lei arriva dal nonno, che l'assume come segretaria perché sa l'inglese.
4: Ma l'assume con contratto regolare o un po' così?
3: Secondo me un po' così, ma non la riconosce.
4: Perché è cieco?
3: Perché è cieco, capito? Quindi lei lavora in questa azienda.
4: Io sto morendo. Il cane?
3: Il cane arriva sano e salvo a destinazione, credo anche lui in fabbrica insieme
4: a lavorare
3: alla piccola Pelin, che poi alla fine, non ricordo il passaggio, però poi il nonno riconosce.
4: Secondo me le
3: Pelin
4: sente
3: come...
4: la forma della testa e fa, ma non è che tu sei...
5: Sei un cavallo?
3: No. Sei un cavallo.
5: In realtà no.
4: Comunque ci scuseranno gli autori di questa serie, ma parliamo adesso della sigla,
5: che forse saranno già passate a miglior vita. Comunque la sigla è scritta da Paolo Amerigo Cassella su musica di Vito Tommaso ed è cantata da Giorgia Lepore. Siamo nel 1980 e questa è Pelin.

0: animati 1989.
1: Il castello dei Dagon, da secoli è dimora di una dinastia di paperi vampiri, i conti Dagula. Si narra che questi esseri spariscano se si espongono alla luce del sole, e una sola volta ogni secolo, quando il sole si trova in trigono con Urano, attraverso uno strano rito, possano riapparire.
2: E per finire sangue di pipistrello!
1: Ma nell'ultimo tentativo, per un errore di ingredienti, qualcosa non ha funzionato.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 2, Cartoon Dreamers al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liz Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku a Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Sì. È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti
0: non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
2: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
2: Sì.
0: Parliamo di radio animati.
2: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
2: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
2: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

0: Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.
1: La giungla. Qui sono nato. E qui i miei genitori persero la vita che ero ancora infante. Sarei morto anch'io se non fossi stato trovato da una scimmia amica di nome Kola. Mi adottò come se fossi stato suo figlio e mi insegnò a vivere nella giungla. Imparai subito, diventando più forte giorno per giorno. Condivisi la fiducia e l'amicizia di tutti gli animali della giungla. La giungla è ancora bellezza, pericolo e città perdute piene di uomini malvagi. Questo è il mio dominio e io proteggo coloro che entrano qui, perché io sono Tarzan, il signore della giungla.

tra le colline sconvolte, i campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra perenne è

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla

0: porta Radio Animati in vacanza con te. Un mondo di segreti ti aspetta.
1: La corona mi ha reso un buon servizio.

vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa! Ah!

Ah, j'ai la vision.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e del vostro Alessandro, che vi saluta aprendo la mano, le dita tra l'indice e l'anulare e esclamando nano.
4: A me non riesco
3: neanch'io. Guarda neanch'io.
2: Ma fortunatamente siamo in radio e quindi non riescono a vedere i vostri sforzi nel provare ad aprire le dita
3: io
2: della mano.
3: Io riesco, ma solo dalla mano destra.
2: Ok, torniamo
4: anche dalla destra.
2: Sareste stati degli alieni pessimi. Avrete sicuramente capito che stiamo parlando di
4: Mork e Mindy.
3: Nano. Siamo nel 79 su Rai 2.
4: Era targata Rai?
2: Sì, all'inizio sì.
3: Era uno spin-off di Happy Days.
2: Esatto.
3: Sembra incredibile, ma era uno spin-off di Happy Days, perché Mork compare in Happy Days per la prima volta.
2: E Robin Williams fece un successo talmente clamoroso, piacque talmente tanto al pubblico, che i produttori si dissero: ma sai che questo ragazzo non è niente male, forse ci possiamo fare una serie sopra. E di che cosa parla appunto questa serie?
4: Parla delle avventure di Mork, un alieno proveniente dal pianeta Ork.
3: Mi chiamo Mork, su un uovo vengo.
4: Ma era tipo una capsula bianca.
2: Era un uovo.
4: Era un uovo. Vero. Inviato sulla Terra per studiare il comportamento umano. Un po' come Alf.
3: Come le maghette.
2: se proprio vogliamo.
3: Guardate tutte qua.
4: Atterrato a Boulder,
3: Colorado,
4: Mork incontra Mindy McConnell, una giovane donna che lo accoglie e lo aiuta a comprendere le usanze terrestri. La serie esplora le situazioni comiche derivanti dalle differenze culturali tra Mork e gli esseri umani, mentre tra i due protagonisti si sviluppa una profonda amicizia.
3: Il rapporto tra Mork e Mindy è pazzesco.
4: Stupendo.
2: Sì.
3: Bello. Lui mi fa morire solo per il fatto che quando vede il gabinetto ci si mette la testa in no, lui bravissimo. Vero. Bravissimo veramente.
2: E Robbie Williams, tra altre cose, spesso e volentieri improvvisava, cioè il successo della serie spesso è dovuto, direi,
3: al suo talento,
2: in gran parte proprio al suo talento assoluto e al fatto che improvvisasse tantissimo quelle che erano le varie scene della,
3: con la sua maglietta
2: della
3: serie. Bellissimo, esatto. Una serie a cui sono affezionatissima. Sì.
2: Esatto, molto bella, dicevamo prima, la parte in cui poi lui alla fine fa il riassunto di quello che ha imparato e comunica al suo pianeta i
3: con
2: risultati della sua osservazione. Esatto. La sigla di apertura originale è composta da Perry Botkin Jr., ma anche se l'avesse composta Beethoven, noi avremmo comunque ascoltato Nano di Bruno D'Andrea, quindi sappiamo che la stavate aspettando, e questa è appunto la sigla di Mork e Mindy.

Dacci sotto, Rodi. Dani, ne ha tanti, Rodi.

Corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco e lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

0: l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un mondo di sigle TV.
2: Il verme è un animale invertebrato, privo di zampe, che vive nella terra.
3: Eh no!
2: No!

0: saluto per Radio Animati. Fate i bravi, fate i bravi.
1: E adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni.

prima siamo uomini e dopo giocatori. A questo aggiungi pure che la palla è rotonda. A volte soffia il vento in poppa ed altre volte ti affonda. Ci sono leggi e schemi, verticalizzazioni, e poi traverse e pali, e poi...

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ciao! Vernizzi Stracchinella, così fresca e bella!

0: Invernizzi Strachinella. Fresca, fresca!
1: Invernizzi, idee fresche di campagna.

0: animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzatone che ti rifilo adesso, quello è un cartone.
0: Va bene, animato. Ciao.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e di Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di un anime che ufficialmente non rientra nella lista del World Masterpiece Theater, ma ne fa parte, diciamo, a tutti gli effetti, in quanto si tratta di storia occidentale, anime appunto che veniva trasmesso una volta alla settimana su Nippon Animation, che ancora non, appunto, non era nato ufficialmente il felone, ma diciamo che questo anime ne faceva parte. Di cosa stiamo parlando? Di lei.
5: Clara, questo è il nonno. Nonno, questa è Clara.
4: La ragazzina delle Alpi.
3: La pastorella.
4: La pastorella, la ragazzina con la magliettina che andava sulla neve e non si prendeva il raffreddore, ovvero Heidi, che è appunto un anime basato sull'omonimo romanzo per ragazzi scritto nel 1880 da Joanna Spyri in 52 episodi e prodotta nel 1974 dalla Zuiko Eizo, che appunto è quello da cui nasce la Nippon Animation. E questa serie è diretta da Isao Takahata e disegnata da Hayao Miyazaki, quindi non da, diciamo, dal nostro regista, ecco.
6: No, io non so disegnare, quindi avrei fatto decisamente di peggio.
4: Comunque, vabbè, appunto la serie, avendo le caratteristiche fondamentali del filone, non ne fa parte, ma ne fa parte, sì, quindi è tutto molto chiaro. Sì. In Italia è arrivato il 7 febbraio del 78, capisci?
6: Non c'era nessuno di noi.
3: Davvero?
6: No. Cioè, di noi tre.
3: Di noi tre no.
4: Pellegrino c'era.
6: Pellegrino.
4: Ciao Pellegrino.
6: Ciao Pelle.
4: Cosa parla quest'anime che nessuno ha mai visto?
3: Ma allora, parla di una ragazzina dove i genitori muoiono, ovviamente, e la zia, non mi ricordo come si chiama la zia, comunque,
4: amici di Radio Animale, scrivete a Lorenzo come si chiama la zia. Esatto. Questo è facile, dai.
3: La zia, che non può tenerla, la lascia al vecchio dell'Alpe, a questo nonno.
4: Prenditela te.
3: Il nonno, ovviamente burbero all'inizio, non accettava questa ragazzina che gli ronzava intorno. Questo accollo.
4: Comunque, posso spezzare una lancia a favore di questi parenti a cui viene affidato un ragazzino, tipo la zia Polly, il vecchio dell'Alpe. Loro sono tranquilli in casa loro, ok? Arriva uno e gli fa: tieniti sto ragazzino. Cioè,
6: se fastidioso, nella maggior parte dei casi.
4: Quindi, se ci pensi, da una parte hanno anche un po' ragione.
3: Sì. Okay. Sì, dai, però il nonno da parte di...
4: della madre?
3: Mi pare del babbo. Sì. E lei cresce felice su queste montagne,
4: su questi prati,
3: insieme all'amico Peter, che si occupa delle capre del nonno, e il cane Nebbia. Io vorrei rinascere Nebbia.
4: Dormiva soltanto.
3: E lei ogni tanto va a far visita alla nonna ceca di Peter. Quando questa ragazzina poi si deve trasferire a Francoforte.
4: No, perché la zia è un po' un'infame.
3: Sì, la zia sì.
4: Quando vede il immane, dice: ah già, la ragazzina l'ho mollata sulle Alpi. Se la riprende
3: e se la porta a Francoforte.
4: Quindi il vero cattivo della serie è la zia.
3: Sì. Se sì, infatti è cattiva. Dalla famiglia Cesare.
6: No, non era cattiva la zia.
3: Faceva i suoi conti.
6: Sì, era un po' opportunista, ma non proprio cattiva.
4: Ma insomma, guarda che Heidi a Francoforte è triste.
3: Francoforte, sì.
4: È triste, sempre affacciata a quella finestra.
3: A cercare di vedere le montagne.
4: Gli uccellini.
3: Ruba panini bianchi.
4: I panini bianchi.
3: Viene gettata nella cantina insieme ai topi. E lei parla insieme ai topi.
6: Ovviamente.
4: Panini bianchi, dove sono i panini bianchi?
3: Signorina Rottenmeier.
4: E Clara.
3: Cioè Adelaide.
4: Ma Clara, che accollo è quella?
3: Clara, amore, lei deve stare chiusa in casa con quell'uccellino in gabbia che poi Heidi libererà, e poi è una tragedia, liberato questo canarino e questo vola via, una tragedia. Clara disperata poi a salvare, diciamo, la situazione, perché Heidi se ne può tornare sulle sue montagne. Clara è disperata per la perdita dell'uccellino, viene la nonna che in qualche modo, insomma,
6: la nonna che
7: avete notato ha un'aura potentissima.
6: Sì, lei, la nonna sì, aveva un'aura potentissima.
4: Allora torniamo tutti sulle montagne
3: dove lei riprende la sua vita insieme a Peter, e il dottore a Francoforte, consiglia alla ragazzina Clara di andare a prendere una boccata d'aria sulle Alpi
4: svizzere. Guarda, lì c'era un ragazzino che era caduto in un burrone una volta, che è tornato a camminare.
3: Quindi lei va sulle Alpi dal nonno, ospite dal nonno, e qui il nonno fa miracoli. Fisioterapista,
4: pranoterapeuta. Non sono riusciti i luminari di Francoforte.
3: Esatto. In una stagione estiva riesce a fare riabilitazione a questa.
4: La rimette in piedi.
6: Se il nonno ci fosse oggi, all'epoca di TikTok, secondo me anche lui farebbe i video tipo quelli dei chiropratici che fanno scrocchiare le persone.
4: Sì, del nonno.
3: Tant'è che poi gettano questa carrozzina nel dirupo insieme a Dani. E il nonno riesce a far camminare questa ragazzina. Si urla al miracolo,
4: veramente,
3: capito? Qui. Un grande fisioterapista.
4: Ma soprattutto l'altalena della sigla dove era attaccata?
6: non ce le facciamo queste domande. Passiamo piuttosto alla sigla, cantata ovviamente da Elisabetta Viviani, è stata scritta da Franco Migliacci e pensate, al tempo della sua uscita fece il record di vendite, arrivando a superare il milione di copie.
4: Nel 78.
6: Nel 78. Oggi per superare il milione di copie, ciao.
4: Nemmeno Elodie.
3: Nemmeno Elodie.
6: Quindi Elodie, cioè, rimani umile perché sei addirittura sotto Heidi. Che ci ascoltiamo subito con Elisabetta Viviani.

0: L'immaginazione è la chiave per aprire questa porta, oltre la quale c'è un'altra dimensione, una dimensione sonora, una dimensione visiva e una dimensione mentale. Vi trovate in un mondo fatto di sostanza e ombre, di oggetti e idee. State per arrivare ai confini della realtà.
1: Eccomi qua, una carrozzina, me la date la carrozzina, ma non c'è nessuno la carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso, datemi la carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 2, Cartoon Dreamers al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, List Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

Ci sono dei ricordi che sono impossibili da dimenticare, abitudini che oggi non utilizziamo più ma che per un po' di tempo hanno rappresentato molto per noi. E tra questi sicuramente ci sono gli squillini con il cellulare. Uno squillo sembra roba da poco, ma negli anni 90 ha avuto una grande importanza. Le giornate degli adolescenti in quel periodo erano piene di squillini. Non esistevano infatti WhatsApp, Instagram, Telegram e inviare gli SMS era costoso. Figuriamoci chiamare. Ma la voglia di comunicare era tanta e allora nacque la moda dello squillo, che non era sinonimo di scendi, sono sotto casa, ma apriva le frontiere alla più fervida immaginazione. Uno squillo, ti penso. Due squilli, ti voglio bene. Tre squilli, ti amo. Il problema era quando l'altra persona non rispondeva e allora nascevano mille dubbi. Forse non mi ama più. Oggi non mi ha fatto nemmeno uno squillo. E si andava avanti così, perché la giornata era composta da 24 ore, almeno un terzo delle quali dovevano essere scandite dagli squillini. E non importava se i grandi non ci capivano, sono sempre stati così noiosi i grandi. Dicevo.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

0: a Radio Animati. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Catatroia, Mogogia. Lente, sì, Lente Turismo Regione di Cromo.

voi furbetti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Golompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi parliamo di robot, non dei classici robottoni mecha giapponesi,
3: ma di una bambina
2: bellissima
3: vestita come una deficiente, ma insomma
4: poverina. Chiara,
2: no, vabbè, dai, negli anni 80,
4: gli anni 80
3: dai, aveva sto vestitino rosso con questo grembiule e dormiva in un armadio.
2: Era
3: dov'era la protezione?
4: La protezione robot, dov'era?
3: Pazzesca, Vicky. Tutti hanno capito che stiamo parlando di... Bella questa cosa, prima commentiamo e poi diciamo di cosa stiamo parlando.
2: Small Wonder.
3: Una serie, ovviamente, Super Vicky, Small Wonder, trasmessa per la prima volta su Canale 5 nell'86.
4: Eh sì.
3: Vecchissima, ragazzi, quasi 40 anni, Vicky.
2: Però era bellissima.
3: Sì, mio fratello mi diceva: anche tu sei un robot, ti facciamo dormire nell'armadio.
4: Che infanzia. Di che cosa parlava Tommy, Super Vicky?
2: Segue le avventure della famiglia Lawson, il capofamiglia Ted, che è un ingegnere.
3: Ted Lawson adesso fa Charlie, la guardia Beautiful.
4: Sì, l'attore.
2: L'attore.
3: Ted, ve lo volevo dire.
4: Se no sembrava il personaggio di Ted Lawson.
2: Qui invece è un ingegnere che lavora per una società di robotica e crea un robot con le sembianze di una bambina di circa 10 anni.
3: Comunque avanti, cioè era avanti 40 anni nell'industria robotica.
4: Avrebbe potuto vincere un Nobel a mani basse.
2: Davvero.
3: E invece no. In casa.
2: Chiamato Vicky, Voice Input Child Identicant.
4: Identicant, yes.
2: Per testare il suo funzionamento in un ambiente familiare, Ted porta Vicky a casa presentandola come una figlia adottiva. La famiglia, composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie, cerca di nascondere la vera natura di Vicky ai vicini curiosi.
3: Jamie non era Billy Corgan.
4: Sì, Jamie assomigliava molto a Billy Corgan, ma non era Billy Corgan.
2: Sì, anche qui c'è sempre stato questo mistero.
3: La leggenda metropolitana, sì.
2: In particolare la famiglia Brindle e alla loro figlia Harriet.
3: Che fastidio!
2: Fastidiosa, con quelle quote sdentata.
3: No, ma poi aveva dei capelli cotonatissimi davanti,
2: sì,
3: una frangia. Un fungo con delle
2: e queste code.
3: Ma tutta la famiglia era di un fastidio.
2: La madre.
3: Ma li avevano sempre in casa, ma non chiudevano mai le porte.
2: La serie esplora le situazioni comiche derivanti dai tentativi di Vicky di comprendere e imitare i comportamenti umani, spesso interpretando in modo letterale gli ordini ricevuti.
3: Sì, ecco, Vicky era molto letterale.
4: Vabbè, era molto letterale. Però è stata la prima serie a interrogarsi su il mondo della robotica, dell'intelligenza artificiale. È stata una serie anche molto, molto all'avanguardia,
2: avanti anni luce,
4: per così dire. Una cosa molto carina è che negli anni poi ovviamente l'attrice Tiffany Bissett cresceva,
3: certo.
4: E loro davano come spiegazione al cambiamento fisico di Vicky che appunto Ted Lawson l'avesse migliorata, avesse fatto una sorta di upgrade.
3: Sì, mi ricordo una puntata dove abbiamo allungato le gambe,
4: sì, certo. E vabbè, succedeva queste cose qua un po'.
3: Era bellissimo quando Vicky piangeva.
4: Ah sì, che buttava fuori.
2: Però c'è da dire anche un'altra cosa: le ambientazioni erano stupende.
3: Sì,
2: erano stupende.
3: Con questo flash di Vicky che piange.
4: E pensate che è stata una serie dal budget bassissimo,
3: sì,
4: serie a budget veramente risicato, che è andata avanti per diversi anni, ma nel momento in cui gli ascolti sono calati hanno deciso proprio di tagliare le gambe, in questo caso invece che farle allungare, al povero robot. Lei è molto brava,
3: lei
4: la bambina era veramente bravissima.
3: Cioè, sì. Io ovviamente ero una bambina, ma per me era un robot.
2: Sì, sì, è stata brava nel ruolo che ha interpretato.
3: Sì.
2: Bravissima.
3: E dietro aveva questo cassettino apribile con i circuiti. Io avevo 2-3 anni, impauritissima dal fatto che si potessero avere dei circuiti dietro la schiena.
4: La sigla che andiamo ad ascoltarci si intitola She's a Small Wonder di Rod Alexander, Howard Leeds e Diane Leslie, e questa è Super Vicky.

0: Ciao, sono Ruggero dei Timidi e stai ascoltando Radio Animati.
1: Hakuna Matata, ma che dolce poesia!
2: Hakuna Matata.

tutti gli amici di Radio Animati, un caro saluto da Gigi la Trottola! Oh, che vita sopraffina quando c'è in giro qualche bianca mutandina!

0: radio animati, concerti live, concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 2, Cartoon Dreamers al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Giovedì 9, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Jam Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: ricevuto.
1: Ma adesso è il momento del primo ricordo di oggi. Per farlo vi riporto indietro sui banchi di scuola, ma non vi interrogo, tranquilli, e nemmeno vi parlo delle noiose lezioni di matematica o di storia, ma di una materia che piaceva veramente a tutti: l'ora di musica. Perché a parte imparare a leggere uno spartito e poi affrontare noiose lezioni di solfeggio, prima o poi arrivava anche il momento di suonare. E allora dalla cartella tiravi fuori il tuo flauto. Se ci pensate, uno degli strumenti tra i più antichi e nobili della storia, ma che nella versione scolastica era di solito uno strumento di plastica color beige e che nelle mani di noi bambini diventava un giocattolo da tirare in testa ai compagni. Potevi metterci anche tutto l'impegno possibile, ma il suono che emetteva riusciva a farti venire quantomeno un bel mal di testa. Altre scuole un po' più moderne utilizzavano un altro strumento, la diamonica, ve la ricordate? Praticamente un mini pianoforte dotato di un tubo nel quale dovevi soffiare per farlo suonare. E la diamonica aveva anche la sua elegante, si fa per dire, custodia rigida color marrone scuro, nella quale potevi riporre la tastiera, il tubo e portarla a scuola. Potevi suonarla tipo flauto, soffiando direttamente nella bocchetta, ma la modalità tubo era più divertente. Più soffiavi e più il suono usciva forte, il tutto mescolato al rumore dei tasti in plastica. E vi ricordate cosa succedeva alla fine della lezione? C'era sempre il simpaticone di turno che iniziava a far roteare il tubo in aria, facendo

0: convinto di potercela fare. Kung Fu Panda. Lui lotta, si addestra e combatte le avversità per dare vita alle leggende della miticità. Che strepitoso eroe!
1: Forte!

0: nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. A Guam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. All'Inca, dalla Russia, il potere del vento. A Ghi, dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere.
2: La lunga estate di Radio Animati, con un mondo di sigle TV,

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero l'intelligenza artificiale pensata negli anni Ottanta. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1984, quando il regista Steve Barron dirige Electric Dream, una commedia fantascientifica con sfumature sentimentali. Siamo a San Francisco e il computer del timido e impacciato architetto Miles, improvvisamente andato in tilt, assume personalità umane e corteggia abilmente la ragazza della quale è innamorato anche il suo proprietario. Naturalmente questo strano triangolo crea equivoci e situazioni non poco imbarazzanti. Del film sorprende il fatto che in un momento in cui la tecnologia stava cominciando ad affacciarsi nelle case, già si ipotizzava un futuro in cui i computer sarebbero arrivati a pensare, a creare e ad essere artisti, a pensare e a insegnare cos'è l'amore a chi non lo sa. Il tutto accompagnato da una colonna sonora di artisti di prima categoria, con Boy George che canta Karma Chameleon e Do You Really Want to Hurt Me, Phil Collins con You Can't Hurry Love, ma anche UB40 e Heaven 17. L'italianissimo Giorgio Moroder scrisse per Filippo Vecchi questa Together in Electric Dreams. I'm

Siete su Radio Animati e questo è Philip Hockey con Together in Electric Dream, dalla colonna sonora di Electric Dream, canzone che il computer Edgar, che ha capito che non potrà mai esistere amore tra lui e una donna, lascia come ultimo ricordo. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, potete scrivere a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in un prossimo appuntamento, sempre qua su Radio Animati.

0: anche la Bim Bum Band.
1: Ascolta.
2: Esistono tra di noi individui straordinari, dei simulatori capaci di diventare chiunque vogliano essere. Un'organizzazione chiamata Il Centro ha isolato un giovane simulatore di nome Gerod e ha sfruttato le sue capacità per le proprie ricerche. Ma un giorno, Gerod fugge.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: E adesso andiamo indietro agli inizi degli anni Ottanta. In quel periodo in Italia approdarono moltissime serie televisive americane di fantascienza. Tra queste, probabilmente vi ricorderete della Donna Bionica. Nel telefilm si immaginava di essere in possesso di una tecnologia tale da rendere possibile sostituire perfettamente arti, occhi ed orecchie umane con protesi bioniche. E negli anni Ottanta era davvero una visione futuristica. Io per esempio da piccolo credevo davvero che si potesse avere un orecchio bionico e credevo che nel mondo esistessero delle persone con questi superpoteri. Veniamo alla protagonista, ve la ricordate? La bionda Jamie Sommers, una bella ragazza californiana, campionessa di tennis, che in seguito ad un incidente con il paracadute subisce un intervento di ricostruzione. Le vengono sostituite infatti le gambe ed un braccio con degli arti bionici. Inoltre le viene impiantato anche l'orecchio bionico, che le consente di ascoltare a grandi distanze. E così Jamie diventa una donna cyborg. Jamie si mette a disposizione dell'ufficio di sicurezza degli Stati Uniti d'America, diventando un agente segreto in varie missioni.
1: Sono Jamie Sommers dell'OSA.
0: E mettendo a frutto i suoi nuovi superpoteri. Tra questi c'era l'occhio bionico. E poi c'era il superpotere che preferivo, l'orecchio bionico. La Donna Bionica è stata sicuramente una serie cult per gli anni Ottanta, che magari ci eravamo dimenticati. È stata realizzata anche una versione remake, ma non ha avuto lo stesso successo.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta con me, con Tommy.

Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

0: sole, sole, mare, mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Un mondo di sigle TV.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la grande Tina Turner al cinema. Bentrovati da Gianluca. È il 1985, quando sugli schermi di tutto il mondo esce Mad Max oltre la sfera del tuono. Terzo capitolo della serie Mad Max dopo Interceptor del 1979 e Interceptor il guerriero della strada del 1981, vede ancora il ruolo di protagonista interpretato da Mel Gibson, affiancato in questa avventura da Tina Turner. In uno sconfinato deserto dell'era post-atomica, Mad Max deve recuperare il suo veicolo. Arriva nella città di Buzzertown, dove regna la cattiva Haunty Entity, che lo obbliga ad affrontare in duello un gigante. Mad Max vince, ma viene comunque espulso. Vagando nel deserto, viene soccorso da una comunità di fanciulli che vive senza adulti, sperando che un misterioso capitano li porti via, guidandoli verso il domani. Mad Max diventa il loro capitano e li fa fuggire su un aereo, difendendoli a rischio della sua stessa vita dai nemici che li inseguono. La colonna sonora è composta dalle musiche di Maurice Jarre e dalle canzoni di Tina Turner, One of the Living e dalla fortunatissima We Don't Need Another Hero.

Tina Turner e il grande successo di We Don't Need Another Hero, canzone portante della colonna sonora di Mad Max 3 Oltre la Sfera del Tuono, film di cui parliamo in questa puntata di Chuck si canta. Questo non è il primo film di Tina Turner, la cantante era infatti già apparsa in alcuni film musicali come Tommy del 1975, oltre a regalare alcuni cameo in altre opere. A distanza di 30 anni dal terzo capitolo, nel 2015 viene realizzato un nuovo film dal titolo Mad Max Fury Road, dove il personaggio principale è interpretato da Tom Hardy, che prende il posto di Mel Gibson. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Restate con Radio Animati perché torniamo presto con altre colonne sonore.

0: Radio Animati.
1: Sha, sha, shalanda.
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 2, Cartoon Dreamers al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I Raggi Fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Ricordo ancora il primo giorno a scuola.
1: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
0: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su

0: Emilio parla con la tua voce
1: e la puoi cambiare in tre modi diversi.
2: Emilio è meglio.
3: Era il sogno di tutti i bambini nati a cavallo tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90. Un robot giocattolo chiamato Emilio. Ve lo ricordate?
4: Una telefonata per te.
3: Proprio Emilio, storpiato con la lettera G e non Emilio. Era un robot alto quasi 70 centimetri ed era comandabile attraverso un telecomando. Aveva gli occhi luminosi ed era capace di muoversi grazie a piedi cingolati. Aveva anche le mani prensili, con le quali poteva trasportare oggetti sopra un piccolo vassoio. Peccato che il vassoio traballante non garantisse l'arrivo a destinazione di ciò che trasportava e che le mani non avessero tutta questa gran presa. Per non parlare del fatto che Emilio era un autentico mangia batterie, che infatti duravano pochissimo. Per non farsi mancare niente, Emilio aveva anche un vano portaoggetti dietro la schiena, sempre utile per portare qualcosa dalla cameretta al salotto, non si sa mai. Ma Emilio aveva un qualcosa in più, poteva parlare sfruttando la nostra voce e cambiarla in tre modi diversi. Potevi affidargli un messaggio vocale e lui lo avrebbe ripetuto attraverso la sua voce robotica in stile Commodore 64.
4: Auguri, mamma!
3: Emilio ha raggiunto la sua massima popolarità tra i ragazzi degli anni 90 e sul finire del decennio arrivò anche la versione femminile del robot, Martina Cuoricina, che aveva corti capelli gialli e un cuore color fucsia all'altezza del petto. Emilio è stato poi aggiornato in numerose versioni fino al 2016, anno in cui è andato definitivamente in pensione.
0: Ricevuto!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Fonzie,

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 2, Cartoon Dreamers al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Giovedì 9, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: Trasformazione,
3: trasformazione,
2: trasformazione,
3: trasformazione.

Ti suona, suona anche questa sera con Select Estate. Come va? Primo appuntamento della sera. Insomma, la nostra programmazione di Select arriva al pomeriggio, al mattino, alla sera. Ci sono tanti tanti appuntamenti in questa estate 2026 fino al 15 di agosto. Per scoprire quando vanno in onda le nostre puntate basta seguirci dal nostro canale Telegram o andare a visionare il nostro sito. Proprio in home page, nel banner Select Estate, trovate il giorno e l'orario. Come va? Che bello trasmettere la sera a quest'ora e stare con voi dopo una giornata impegnativa in tutti i sensi. E allora partiamo da Messina. 342-523-9246 il nostro numero WhatsApp, il tasto verde per chi ci segue dalla nostra app. Fate la vostra richiesta che noi iniziamo con Planet Two. E proprio da Messina, come vi dicevo, Federico ci augura buonasera. Grazie, grazie ovviamente di essere sempre così tanti pronti per ascoltare la vostra sigla preferita, che ricordo per gli amici nuovi può essere di un telefilm, di un cartone, di una trasmissione televisiva o una colonna sonora. Mandateci i vostri saluti, raccontateci la vostra sera qua in diretta su Radio Animati con Select Estate.

proprio con il pezzo di Planeto abbiamo iniziato questa puntata di Select Estate in diretta su Radio Animati. Sono le 21:36. Salutiamo Federico, che è il primo ad iniziare questa bella playlist che è scelta proprio direttamente da voi. Ricordo ancora il nostro numero WhatsApp, lo trovate anche direttamente sul nostro sito, ma anche sui nostri canali social: 342-523-9246. Proprio con la prossima sigla andiamo a Trento, ci spostiamo da sud a nord. Ciao Roberto, buonasera, ben collegato. Lui invece ci porta ad una voce che noi amiamo moltissimo, perché ha cantato veramente tante tante sigle. Era il 1981, Giorgia Lepore, sì, è proprio lei con Conan. Ciao Roberto!

da Trento ce l'ha richiesta al 342-5239-246. Per voi che siete collegati in questo momento e sentite la mia voce, dice c'è qualcosa che qualcosa è successo. È che sarete estate, arriva il pomeriggio, la sera, al mattino, ci sono tanti orari che noi andiamo così a visitare nella programmazione estiva di Radio Animati, e siamo davvero contenti di poter incontrare anche tanti ascoltatori in fasce orarie diverse. Da Trento mi sposto direttamente a Ponte di Legno, dove c'è Gianni che mi ha mandato una foto bellissima, bellissima, bella. Gianni da Ponte di Legno che mi raffigura un tramonto, immagino. Potrebbe essere anche un'alba, perché è difficile capire se è un tramonto o un'alba, ma credo che sia un tramonto. Bellissimi i colori. E allora lui ci riporta invece nell'88, trasmissione proprio estiva, era la sigla iniziale e finale di Coco, e questa è proprio la sigla cantata da Coco Band. Scegliete la vostra sigla perché sono in diretta per voi qua su Radio Animati con Select Estate.

estivo e all'epoca si facevano i programmi estivi, ora invece proprio prettamente estivi, che davano proprio l'idea dell'estate, come Cocco con la Cocco Band. Grazie Giovanni, era un tramonto questa foto bellissima con dei colori, mamma mia, stupendi, stupendi. Diamo la buonasera anche ad Anna. Anna Chiara, ciao. Anna la notte dice sì, e in effetti è buio fuori, sì, sono 21:45, è vero che le giornate sono lunghe, però insomma a quest'ora insomma, si fa viva la notte. E allora la richiesta di Anna Chiara è proprio di Hiroko Kazahara, questa è Sora E. 342 523 9246. Dal 1995 salutiamo anche Anna Chiara, tutti voi all'ascolto di Radio Animati, siamo in diretta e questo è il momento giusto per richiedere la vostra sigla preferita, che può essere di un telefilm, di una trasmissione televisiva, di un cartone o di una colonna sonora. Evviva Select Estate!

Hai capito che richieste la sera, eh? Bene, bravi, bravi, continuate perché abbiamo una serata da passare insieme. 342-523-9246. Bello leggere anche i messaggi di tanti ascoltatori che possono seguirci la sera e non possono al mattino o al pomeriggio. E allora vado da Fabrizio. Ciao, buonasera, salutiamo anche gli amici di Modena.

Bene, ancora buona serata, siete con la Select Estate in diretta fino alle 23 in questo appuntamento serale. Salutiamo ancora Fabrizio da Modena che mi racconta un po' della situazione attuale. Dai, dai Fabrizio, alla grande, proseguiamo e in quale posto dell'Italia e del mondo andiamo con la prossima richiesta? Andiamo a Rieti. Emanuele, buonasera, un saluto a te, il compleanno di Dan Aykroyd. Tanti tanti tanti auguri, 74 anni, eh? Sì, e andiamo proprio nel mondo di Ghostbusters. 1984. Intanto grazie al servizio bar di questa sera con un aperitivo con tanto di stuzzichini che stanno arrivando qua nello studio. Ci trattiamo bene. E fino alle 23. Potete richiedere la vostra sigla al 342-523-9246 oppure dall'app di Radio Animati, tasto verde.

anche questo primo giorno di luglio sta per quasi per terminare. Ci sono ancora diverse ore prima di salutare questo primo luglio 2026. Spero che sia andato tranquillo, a parte situazioni meteorologiche tra temporali, sole, vento, acqua, un po' in tutta Italia, ma lo sapete che Radio Animati è sempre con voi e arriva in tutto il mondo. Fate scaricare la nostra applicazione, è gratuita per Android, iOS, da Play Store, App Store, basta cercarci con il nome Radio Animati Ghostbuster. Saluti a Rieti, ciao Manuele, buona serata. Insomma, l'aperitivo è arrivato, gli stuzzichini pure, diceva, non è l'aperitivo dopo cena. Anche dopo cena vogliamo assolutamente coccolarci un po' con la musica scelta da voi, ovviamente con le vostre richieste, anche insomma poter passare questa serata davvero speciale, perché di solito ci sentiamo al mattino, al pomeriggio, nel tardo pomeriggio, ma la sera, come dice Francesca, mi fa un certo effetto sentirti la sera su Radio Animati. E allora questo effetto è un effetto magia. No, è quasi un effetto magia, Johnny, perché questo è il pezzo che ci ha richiesto al 342-523-9246. Salutiamo anche coloro che stanno viaggiando in questo momento, mandatemi un messaggio, ditemi dove siete, dove state andando, cosa state facendo in questa serata

con Gianni, con la Cristina Lavena. Salutiamo così Francesca, buona serata anche a te. Tantissimi messaggi anche in questo appuntamento serale. Seguite i nostri appuntamenti dal nostro canale Telegram, basta seguirci dal nostro canale e vi arrivano le notifiche, o direttamente dal nostro sito in home page con il nostro banner. Da lì trovate Select Estate, il giorno e l'orario. Vi ricordo che potete ancora scaricare gratuitamente la nostra sigla 2026 di Select Estate, e grazie perché sta piacendo davvero tanto tanto tanto. Vado a Vicenza, saluto così un altro storico ascoltatore, Albano. Ciao, buonasera. E mi ha detto che insomma anche da quelle parti ha fatto temporali, vento, sperando insomma che poi la situazione non faccia danni. La temperatura si è abbassata, ecco, e questa cosa insomma ci piace, ecco, perché abbiamo sofferto abbastanza nei giorni scorsi. E andiamo proprio con il prossimo pezzo, Ma la notte no. Quelli della notte, 1985, Renzo Arbore.

Salutiamo ancora Albano da Vicenza, Renzo Alborella, New Pathetic Elastic Orchestra. Ma la notte no, le 22 passate da 6 minuti, ancora buonasera a tutti da parte di Pellegrino con questa puntata serale di Select Estate. 342-523-9246, tasto verde dall'app, ma saluto a questo punto un ascoltatore in viaggio. Si trova a Sassari in giro con l'auto, dice bellissimo poter ascoltare i radio animati di sera, di notte. Ciao Mirko, grazie del tuo messaggio e un saluto lo mandiamo anche a Gian Gian, sì, che mi stava raccontando un po' di situazioni di quando era piccolo e adesso mi racconterà anche situazioni di quando è grande, ma non andiamo nei dettagli, andiamo ad ascoltare invece la sigla che ci ha richiesto. È Fabiana con Belle e Sebastian. Select

San San. Fino in fondo, grazie, ciao Gian Gian, buona serata. Ebbene, sono arrivati gli stuzzichini, quegli stuzzichini che possono essere noccioline, anche arachidi, anche pistacchi, ma i pistacchi non sgusciati, perché sennò diventa un problema, uno fa così e mette in bocca. Invece

da sbucciare è un rito importante, mai mettere diciamo il frutto totalmente in bocca e poi aprirlo con la bocca, ma utilizzate le mani perché il sale è ovunque e per non farsi bruciare le labbra e cuocerle dal sale, ecco, le mani possono essere veramente utili per poi prendere il cuore dello stuzzichino. Grazie al servizio bar di questa sera. Andiamo direttamente da Alice, andiamo a Torino, una Torino by Night, e proprio da Torino by Night 1985 era la sigla del Processo del Lunedì. Erano i Pooh a dedicare proprio il loro pezzo a questa trasmissione storica della televisione italiana. Se c'è un posto nel tuo cuore.

premiati, un mondo di sigle TV e quanti generi, anche le premiate sigle, tutti quei pezzi italiani e internazionali che poi sono stati adottati, come nella situazione del processo del lunedì del 1985 con i Pooh. Se c'è un posto nel tuo cuore, Alice da Torino, ciao, buona serata, fino alle 23 sono qua a tenervi compagnia in questa serata insieme a Select Estate. Adesso invece andiamo nel 1988 e qui io scopro dai nostri ascoltatori tante cose, mi piace un sacco scoprirvi e sentirvi raccontare cose. Per esempio c'è Erika che sin da piccolina imita proprio tutte le coreografie di Lorella Cuccarini e questa cosa non la sapevo, vedi, ci voleva proprio Select Estate di sera e così con La Notte Vola, il pezzo che ci ha richiesto dal 1988, mi stava raccontando che si è esibita anche su TikTok con tanti complimenti dai follower, ma anche io ti voglio vedere Erika, assolutamente. Allora, Lorella Cuccarini con La Notte Vola con la coreografia di Erika Cuccarini.

le coreografie di Lorella Cuccarini, interpretate direttamente, ballate da Erika Cuccarini. Noi proseguiamo la nostra serata insieme alle 22:19. Ciao Massimiliano, un saluto anche a Simone. È bello scoprire che alcuni pezzi sono state sigle e anche colonne sonore, come in questo caso con Ronan Keating. Ebbene, bene, un saluto a tutte e due. Mi stava raccontando Massimiliano che oggi c'è stato anche un blackout per il brutto tempo di 20 minuti nel posto di lavoro, e purtroppo quando insomma il freddo incontra il caldo c'è questo effetto insomma, che non è proprio il massimo, ecco, per la natura e per la nostra situazione. L'unica cosa positiva è che se abbassa le temperature, questa cosa fa decisamente molto molto bene a tutti coloro che hanno sofferto il caldo veramente in questi giorni. Era il 1999, Nothing Hill era la colonna sonora, però giustamente mi ricordavano che è stata anche la sigla di tante storie di Canale 5. E allora Ronan Keating, per voi, un saluto a Massimiliano e anche a Simone. C'è Select Estate su Radio Animati, in diretta fino alle 23:00.

di notte. Ha il suo fascino anche se letto è stato. 22 e 24, salutiamo ancora Massimiliano e Simone, e a questo punto da Notting Hill del 1999 ci spostiamo in Russia, perché il prossimo pezzo è in lingua russa e la dedichiamo a Patrizia, che ama le lingue straniere, insomma ne vuole imparare tantissime, e io sono un po' invidioso, invidia diciamo buona, perché insomma per chi ha questa capacità di imparare le lingue con una disinvoltura, con una facilità, guarda, brava, dai, anche russo, dopo spagnolo, tedesco e tante altre lingue francese, ho scelto per te DuckTales versione russa.

Ecco, non abbiamo capito perché poi, insomma, il leggere il cirillico, no, potrei chiamare sicuramente qualcuno che conosco e che sa molto bene la lingua russa, ma con questo saluto salutiamo Patrizia della provincia di Como. Buona serata. Intanto ho già visto alcuni secondi del balletto di Erika che balla Lorella Cuccarini. Hai capito la signorina? Hai capito? Brava, brava. Bene, bene. Adesso andiamo direttamente con il prossimo pezzo, la prossima richiesta. America, Guido e Maurizio De Angelis. Salutiamo Giovanni che da Napoli ci manda tanti saluti e ci augura buona serata.

America con Guido e Maurizio De Angelis. Io Oliver Onius, sì, sono loro, sono loro. Salutiamo ancora Napoli, Napoli. In quale parte dell'Italia e del mondo andiamo in questo momento? A Cremona, perché Cremona, eh sì, lì abbiamo un'altra signorina, Rosanna. Rosanna, buonasera. Con Sally Sì, Sally Ma, Andrea Lovecchio e i piccoli cantori sono pronti a cantarci Sally la Maga.

Quanti ricordi anche con Sally La Maga 1981 con Sally Sì, Sally Ma. Per il prossimo pezzo andiamo in una colonna sonora e questo pezzo lo dedichiamo al servizio bar di questa sera di Select Estate e andiamo in uno dei film, diciamo, quelli più popolari degli anni 80. Dirty Dancing con Eric Carmen, le 22:34 fino alle 23 insieme, grazie di essere tanti anche la sera a seguirci con i vostri saluti, le vostre richieste, i vostri racconti, filmati, foto, insomma, mi fate vivere ogni attimo, ecco, di questa serata insieme a voi, in diretta.

Servizio bar questa sera vorrebbe anche un ballo. Guarda, mentre si fa il programma si può anche ballare, certo, come no. Adesso invece il prossimo saluto lo mandiamo a Malta, a tutti gli amici che ci seguono anche dall'estero. Grazie di essere sempre collegati, di mandarci i vostri saluti, le vostre richieste. Salutiamo anche, oltre che Malta, anche la Germania, la Danimarca, un saluto anche agli Stati Uniti, all'Inghilterra, la Russia, la Francia, la Svizzera, l'India e tutti gli altri dall'Italia collegati in questo momento con le magiche ballerine volanti. Ebbene sì, era il 1997, pezzo di Cristina D'Avena, a cui dedichiamo, insomma, veramente questo momento a Rita. Ciao.

magiche ballerine volanti con Cristina Vena su Radio Animati 22:41. Salutiamo anche coloro che stanno lavorando in questo momento, vero Sabrina, ben collegata con Radio Animati, e Daniele ha pensato bene di dedicarti il prossimo pezzo. E che pezzo, un pezzone qua, dal film Summer Lovers, amanti d'estate, arrivano i Chicago su Radio Animati. Tutta per te, Sabrina, da parte di Daniele.

In questa sesta puntata di Select Estate, edizione 2026 con i Chicago, salutiamo direttamente Daniele dalla provincia di Roma per la sua Sabrina che dovrebbe lavorare in questo momento, essere collegata con Radio Animati. Un mondo di sigle, ma le sigle sono veramente tantissime, soprattutto anche le colonne sonore ci danno la possibilità, come sentite, di spaziare nel mondo della musica. Ciao Daniele e ciao Sabrina, buona serata. Fiocchi di cotone per Jane è il prossimo pezzo. E andiamo in Toscana e andiamo a Pilline Valdarno, dove Andrea vuole dedicare a sua moglie Giulia, e non c'è mai stata occasione di fare una dedica a Giulia. Giulia, guarda, mi raccomando, 1 luglio 2026 in diretta alle 22:46 Radio Animati ti dedica il prossimo pezzo, scelto direttamente da Andrea. Cristina D'Avena a Select Estate.

Cotone per Jane, tutta per Giulia da parte di Andrea. Ed è bello perché la sera poi in questa atmosfera le dediche si, come dire, hanno un sapore tutto particolare. Bene bene, proseguiamo, anche perché mancano 10 minuti al termine di questa puntata. Chissà, ci ritroveremo anche nella fascia serale con Select Estate. Salutiamo ancora Andrea e Giulia da Figline Valdarno. Da Modena invece il prossimo pezzo è tutto per Stefania. Ebbene, cara Stefania, tra crociere e viaggi incredibili arriva direttamente l'inizio. Tosca e Fiorello, e questo pezzo è tutto da parte di Ivo.

per Stefania, per questo pezzo che è bellissimo, Tosca e Fiorello, l'inizio, è proprio Ivo a selezionarla, 342-523-9246. Ancora una coppia? Vedo che la cosa si fa molto molto interessante. E qui abbiamo Claudia e Claudio e andiamo a Padova. Ciao ragazzi, e si vogliono dedicare un pezzo bellissimo del 1995, colonna sonora di Evangelion, e questa Fly Me to the Moon, quasi in chiusura di questo appuntamento serale di Select Estate su Radio Animati. Claudia e Claudio, tutta per voi.

Padova e dal Veneto ci spostiamo nelle Marche e finiamo con un pezzo super energico. Salutiamo da Porto Sant'Elpidio tutti gli amici delle Marche, anche collegati, Antonio in particolare, che va a chiudere questa playlist. Grazie a tutti voi di averci seguito anche in questo appuntamento serale qua su Radio Animati. Ci ritroveremo quanto prima. Voi guardate sempre il nostro sito in home page, nello spazio proprio dal banner Select Estate, seguiteci dal canale Telegram di Radio Animati, così in tempo reale potete seguire e capire quando ritrovarci, al mattino, al pomeriggio, la sera, chissà. Bellissimo, grazie, è stata bellissima questa prima puntata serale di Select Estate. Fino al 15 di agosto vi farò compagnia al mare, in montagna, al lavoro, ovunque, in viaggio. E proprio per Antonio, con il temporale, mi scrive, è un'atmosfera anche quella, sperando che non combini guai, ma insomma, una bella atmosfera, i Micronauti con Daitan 3. Grazie e ancora buona serata e rimanete con Radio Animati. Ciao!

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 2, Cartoon Dreamers al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I Raggi Fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema fa innamorare. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1980 e sugli schermi dei cinema italiani milioni di ragazzine si immedesimano nella storia della loro coetanea Victoire Vic Berreton, una ragazza di 13 anni, neoiscritta alle scuole superiori, che familiarizza con coetanei tra quali Penelope e incontra Mathieu, suo primo amore. Di quale film stiamo parlando? Semplice, Il tempo delle mele. Il successo per la sua interprete Sophie Marceau è immediato. La canzone del film Reality è cantata da Richard Sanderson, che con 8 milioni di copie vendute è all'apice del successo.

Sanderson, questa reality qua su Radio Animati. Sulla scia del grande successo del primo film, due anni più tardi fu prodotto Il Tempo delle Mele 2, con il medesimo cast artistico e tecnico e con l'aggiunta del nuovo protagonista maschile, Philippe, interpretato da Pierre Cosso. A cantare la canzone principale il gruppo anglosassone Cook Da Books, che incidono questa Your Eyes.

Cook the Books e Your Eyes a Chuck Si Canta. Pensate che il film venne trasmesso in Italia in prima visione nel 1986 su Rai 1 e totalizzò 14 milioni di spettatori, che ne fanno uno degli ascolti più alti della televisione italiana per un film, dopo La vita è bella, Il nome della rosa, Rambo 2 la vendetta e Balla coi lupi. Se amate le colonne sonore o semplicemente volete farvi avvolgere dai ricordi, restate qua su Radio Animati, perché Chuck Si Canta torna prestissimo.

0: di più.
1: E io di più.
2: A Radio Animati sono le ore 00:30 e 1 minuto.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro. Oggi andiamo di nuovo all'interno di una famiglia, probabilmente la mia famiglia,
3: salotti,
4: dei telefilm
3: salotti,
4: preferita.
3: Salotti per tutti. Un'altra casa in cui si vedeva solo il salotto e il divano.
4: No, anche la cucina.
3: E la cucina.
4: Quella cucina bellissima con quelle vetrate, stile serra, veramente
3: tutte
4: molto
3: bella. Tutte queste case con le scale dietro il divano.
2: Quanti divani.
4: Ma di chi stiamo parlando?
2: Beh, dei genitori in blue jeans.
3: Pazzesco.
2: Della famiglia Seaver.
3: Io innamorata di Mike, non potete capire. Proprio uno dei miei primi amori.
2: Anche lui crescendo discreto,
3: Anche Ben comunque crescendo.
2: Sì.
3: Noi siamo qui.
4: Di che anno stiamo parlando, Chiara?
3: Siamo nell'89 in Italia.
4: Sì.
3: Pensavo molto prima.
4: No, io in realtà pensavo dopo, pensa.
3: Sì.
4: Sì.
3: Poi c'era DiCaprio ragazzino.
2: Io pensavo 92, 91, 92. Mm. Invece no, 89.
3: Avete visto?
2: Proprio fine, perché dicembre 89. Mm.
4: In originale Growing Pains, ovvero dolori di crescita.
2: In che senso?
4: Avrebbe fatto, diciamo, meno effetto se si fosse chiamata dolori di crescita. Invece genitori in blue jeans dava...
3: Ma genitori in blue jeans l'hanno scritto la maniera, il titolo italiano.
4: Chi lo sa?
3: Uno stile suo.
4: Ci piace,
3: ascolta, dai, faccelo sentire.
4: Ci piace pensare che l'abbia scritto lei.
5: Alessandra Valeri Manera.
3: Ma dici, Tommy, cosa succedeva in questo salotto?
2: Beh, intanto il padre è uno psichiatra che decide di lavorare da casa per occuparsi dei tre figli.
3: Era smart.
2: Mike, Carol e Ben, mentre la moglie Maggie riprende la sua carriera di giornalista dopo ben 15 anni da casalinga.
3: Quindi dai, una serie, un bel messaggio.
2: Sì, bellissimo. Nel corso delle stagioni la famiglia si allarga con la nascita della piccola Chrissy.
3: Sì, arriva la sorellina.
2: E l'arrivo di Luke, un adolescente problematico accolto in casa.
3: Era Leonardo.
2: Era Leonardo.
4: Ah, e Leonardo DiCaprio.
2: Biondino.
3: Ah, biondissimo.
2: Diciamo che la serie esplora con umorismo e sensibilità le dinamiche familiari, le sfide dell'adolescenza e i valori dell'epoca.
3: Comunque Jason era Alan Tick, che era il padre di
4: Robin Tick. È bello quando canta, ma canta solo per sé. Allora, in realtà abbiamo parlato di Leonardo DiCaprio, ma numerose future star hanno fatto apparizioni all'interno della serie. Brad Pitt appare, Hilary Swank.
3: Era piccolissima anche lei, me la ricordo.
4: Esatto, e Matthew Perry.
2: Matthew Perry.
4: Davvero.
3: Lui non
4: davvero.
3: Me lo ricordo.
4: E un atteggiamento ricorrente su cui si basa gran parte della comicità è Mike, il figlio maggiore che si caccia nelle peggiori situazioni, buffe, problematiche, e crea poi quella che è gran parte della trama dell'episodio.
3: Carol insopportabile.
4: Carol era un po' so tutto io.
3: Erano un po' Simpson.
4: Se vuoi
3: Matt,
4: sì.
3: Lisa e sì. Maggie.
4: Allora, ci ascoltiamo la sigla di apertura che si chiama As Long As We Got Each Other. Loro sono genitori in blue jeans.

0: piaciuta questa pillola? Non perdetevi le altre pillole di Otaku, sempre qui su Radio Animati.
1: Tu sei l'ultimo cavaliere elettrico. Io ti do il mio potere e la mia sapienza. Tu andrai per la tua strada, ma non da solo. Io ho scelto per te quest'uomo.

0: Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Un mondo di sigle TV.
3: Good luck, Wiggum.

0: peccato. Non lo saprà mai nessuno.
1: Zitta, non parlare.
0: La tua mano, lasciala andare.

Bene, bambini, una volta che si sono imparate le note, si possono creare tantissime canzoni diverse. Proviamo insieme.

0: quelle della notte. Le sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 1:58.

0: sono io, sono un campione di slalom molto speciale.
1: E io sono arrivato secondo.
2: Quando?
1: Una volta.
0: Vabbè, quanti eravate?
1: Vabbè, quella volta ero solo, però cosa c'entra?
0: Signorina, venga con me, stasera le insegno la derapata.
1: No, no, per carità, non faccia la derapata. Si fidi di me. Si ricorda? Sono quello che ha vomitato sulla funivia.
2: Andiamo via.
0: Signorina, cosa fa stasera? Ci sarebbe una festa, sa? Io sono un campione.
1: No, dopo dove andate? Vi vengo dietro.